0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te implorabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nome sia santificato, lagabo reino binina nos. Bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada día. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonanos debe dorna. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita
2: fuori di morto
3: e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta ofrecebo curpa e sangre alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós, para momento não difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: pagar cubo.
1: Mandami un app.
0: Potei.
1: Ma un video call.
0: Non pigare un po'.
1: Oh, dammi un call.
0: E ti ascolti a poste.

0: Dia Luna 6 de Iuli, da leitura de hoje nos será recordada Santa Maria Goretti. Evangelho de hoje está tomado a flor de San Mateo, capítulo 9, está tomado versículo 25, e está dizendo o seguinte: e la vai para dentro e acoge muita mulher na sua mão e muita mulher alanda. E a palavra para hoje está gesto, romano. Evangelho de hoje está contando duas histórias. Prima historia está di signora mujer con derrame di sangue per 2 anni a largo, con finalmente da amici un uomo di Gesù subisti e a hanya sanación. E otra historia está di un mujer morto di jefe di sinagoga. Un sanación de prima historia e de di dos un resurrección. Perché cosa drama tanto riba attitudine di Gesù con molte mujeri e di due storie. Gesù sta coge su mano e sta devolve vita. Romana, in viaggio c'è un gesto per cambiare vita di gente, un gesto per devolvere la speranza, devolvere vita di gente. In viaggio, questa gente sta desiderando cercanía, si cercanía di altro, un abbraccio, un caricia, un coge mano di altro per sobrare nel soffrimento e soledad, così sin inanimes, sin valor, ignora, così non senti come se fosse morto. E anche un atto di presenza e gesto di amor per aiutare a non l'antatrope, a non resuscitare, così da nos por cura gente, incluso nos por devolver otro razón di una vita. C'è un gesto di carità. Pratiche. Feliz día, hermano.
1: Votate en sintonía de BFM e Guía Espiritual de Aruba.

0: Vedi, non sapevo comprire quello che da tratta è spazio di misura creato non sotto muovere per non so se gli devi mai intacchi.
1: Non gata faia.
2: Caribe frequenza nandi 88.9 Bogia
3: Radio Bogia 88.9 da presenta avance di notizia a uo.
4: Per mejor seguro, per mejor servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurancia. Tu teléfono 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa.

Mirë mindestandu, gjesun, minut, leu për di orët e qeti, qetor i gjesun, minut. Bindi nësë komisanta, mi di bjanë për lo këtë tranta, nësë partisipacionën për lo këtë në sting pave, e në tërbente mi kërë invitabo për lo këtë tranta ve gjaluna, e nkuentru në në tsemenal di grupën në di rëshon, cominciamo per lo che tratta il gruppo Jesus e Caminda, gruppo regolarmente ta riuni turri già luna noce c'è torri ben una barcadera non mi gestresca di nostro man Ludwina Angel naturalmente mi chiede invitavo per incontro a chi si banale del gruppo di orazione carismatica Jesus e Caminda c'è luna c'è torri ben per delanti Barcadera numero 10-3. Ugualmente anche per lo che ti tratta il gruppo di orazione Jesus Fuente di Vida. Anche per riunire la luna, come si fa il di noce che si sacrifice di misa, di spese misa, nella riunire la cappella. Se vado cordialmente invitato a voi noci questa parrocchia della Virgen di Fatima.

Esattamente, da me meeting in partecipazione anche di parti di parrocchia Santa Teresita di Dio Jesús, parrocchia Nicolás, parrocchia Tatranta e novena no onore Virgen del Carmen inizia poi spa e fecha di Mayan 7 di Juli e to comincia a passare in cordia tardi la missa di Santa Teresita da San Nicolás. Dicono che vanno poi stare nella parrocchia di Santa Teresita e già sembra e lo vedete nella cappella di Emanuele e lo sta 6 ore di tardi seguì per San Sacrificio di Missa da 7 ore di a noce e lo che sta dicendo si vanno poi stare 5 ore di tardi e Missa da 6 ore di tardi e già domingo e novena lo vedete 6 ore di Mainta, seguì per San Sacrificio di Missa 7 ore di Mainta. Fiesta della Virgen di Fatima, lotta 16 giugno prossimo, e orario lotta 6 ore di tardi, da Missa di Santa Teresita na San Nicolás.

interessant, Jan, sarei buon se quei discete, venite a leva di ora discete, di ma io stanchi, per ma inta anche, danchi per si manco, non si può raccomissare. Ora non cosa si che non sa intergare nessun mano, non sa confia, non sta chiede. E l'Evangelio di Aui, ti bisa. Ecco, non scheda di unione. E anche di orazione con altro, sostenere altro di orazione. E noi non siamo in qualche situazione con qualche di noi portati, per sempre confia in Dio, confiando anche di altro, in quello che è il momento di orazione con altro sostenere, e stiamo con la necessità, e stiamo con il mestiere di orazione. Simplemente mi agradeciamo lo mejor para lo que te trate de ella, un buen Sibán, un comienzo de Sibán. Y si Dios permite, bienvenidos a Topa Back mañana con poder de Dios. Para un otro programa, dame vida, salud y fuerza, lo invito back mañana, mañana. Un feliz Sibán, un buen Yaluna. Y la que nos visita a ti mañana con poder de Dios, invitamos a la vez, para que quede en sintonía con lo que está el programa en la sigue a través de la frecuencia aquí de 88.9. Un feliz día luna, buen semana y te comunión con el poder de Dios.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radio emissora qui, per seguire ascoltando la radio emissora qui, per favore, la radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: 88.9 Boa FM original.
1: C'è bierna, cado, così è stato un rato se cammini, non ora nave in busca, cado, hai mi rompango, tina. Cado, feliz mainta, pabo, tamme passita, buon si mando, cinan, turcos bon. Gali, all the best, blessed week, buon mesa. Ando non sto continuando, e sa che te canzone mi chiara dedicata, panan, ante sa che ta, mujeres divinas, eh? De paso, mi te mandeta, me pa mi amigo Manito, Yana, Pontón, Manito, feliz mainta, buon si man, turcos bon. Cora qui de curva, no? Nostra baie che ranchera, sa che è l'ultima ranchera pa' ve mainta. Paso, mi ti vai complacere mi otro gente, nantame. Tu rende, mi ti go complacere, we.

0: O Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa alma nan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo y hasibo mes pa sci arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino vinina nos, bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescosco nos ta perdonan nos debe dornan, e non laganos caide in tentación, ma libranos di malo.
3: Mi t'accomindavo, Maria,
2: vien di grazia, Signor t'accubo, bota benicionada in tua mujerna, e frutta di bobarica, Jesús ta benicionà. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi t'acchere, den Dios stata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu, nos Señor, cuta concebidi Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita, e la subi in cielo, e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso, gele bini pa husga vivo e morto, mi ta chiede den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di Santo, pordon di picà, resurrezione di carne e vita eterna. Amen. Tata eterno, mi ta offresevo, curpa e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo,
3: pa su doloroso passion,
2: tene misericordia con nos e con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo corpo e sangre, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós, para momento não difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: I nostri mira con meglio qualcosa Guam, Rota e Saipan tour a patta passando mentre pisa e Mariana Islands andambi di categoria 5 di typhoon chiama Bavi uno cota 300 copia e ora può guà che disastro potrebbe essere wow i residenti nan Rota ad una mente bisa soffrire mancia copi dai un mes di esaki. I esaki sta causando dammi il maltempo, non solamente non può respirare esaki, lo qual cota e dai fondi da 3 secondi e maltempo cota ba, sicuro per lo qual cota è parte di Florida, con il momento anche dammi sta conoscendo pues agua cero mancia pisames. Hopi, però hopi maltempo. E con desviazione, pues, di lo qual, con la navigazione aeronautica. Dove se sei, tava talgo, non a premirai, e tava papi di gente, anche. Avevo inta, dentro, bisa na notizia, non, na merca. Dove se super typhoon Bavi, ta undi e typhoon andi mas fuerte, ribai ayanan. La ganos, mente bisa. Aia un explicación di esaki na mi mami wa comete tres esaki pa guara murata sin aquí esaki ta en vivo ne momento nan aquí comi por tres ere pa bo sin aquí that's sí
1: storm it stretches around
0: well,
1: this is super typhoon Bavi. It's a large and exceptionally powerful storm. It stretches around 800 kilometers in diameter. The eye of the storm alone, well, that's around 40 kilometers wide. So it's quite an impressive system, this one. It's packing winds of around 290 kilometers per hour, gusts nearer 350 kilometers per hour, and that makes it the same as a Category 5 hurricane. Now, the storm made landfall over Rota in the Northern Mariana Islands. You can see the system just here. Destructive winds and torrential rain and a dangerous storm surge have been causing widespread damage. There's this cone of uncertainty. It's quite a narrow one, so we're pretty sure that it's going to push up towards the north of Taiwan into the eastern side of China. With these systems, well, the winds, they travel around the system in an anti-clockwise direction. It's moving generally up towards the northwest, so the strongest winds are going to be on the northeastern flank of this system as it pushes over towards the mainland there. And conditions, well, they are favorable for Bavi to remain a powerful typhoon with warm ocean waters helping to maintain its intensity. Across Guam and the Northern Mariana Islands, winds approaching 300 kilometers per hour and wow, huge waves, of course, flash flooding and widespread power outages. Now, Bavi is now expected to continue making its way further west northwestwards, just up towards northern parts of Taiwan. This is Friday's picture as it just pushes across the Philippine Sea before turning towards Taiwan later on this week. Come Saturday, it'll push a little further northwestwards towards that eastern side of China. So although it is expected to weaken before landfall, it is in the process of pushing a little further northwestwards. Come this weekend, we are expecting it to remain forecast as a dangerous typhoon, equivalent to a Category 3 hurricane with damaging winds close to 200 kilometers per hour and the potential for severe flooding.
0: Esa es la información que nos puede recibir rápidamente, un rato pasado, y también vamos a mirar que tiene un strong tropical wave que está drenando y Mr. Weatherman, donde no se sabe cuando se acaba, a ver me ida. Y tiene turcos que está tomando lugar, además dice también, nos tiene calor, el calor jabón weg que está mandando. Pero en el momento de aquí, tiene más de 60 millones de personas. Me dice en Good Morning America, voy a poder mirar eso aquí, que tiene una alerta, pues, por lo cual, que va a suceder. Y van back, por lo cual, que tenemos información en la casa, aquí en la casa. La ganó su en el luz arriba calla, pero va aquí que está pasando en la casa. Mientras estando en la casa, tiene rozamiento para loco. Por fin, mi colega no logra dejarla, venir Buchholz, Hisbert, papá, ya, y de ganar arriba el tópico aquí.
2: Verdad, generando rosa terreno y para rozamiento, está una actividad que está reglada para ley. E non è così il rosamento, non sa quella idea di snandarsi consciente o in una nossa toccante lei e ora andarsi inconsciente. In tutto caso, la gente da si nota un dienst o un collega dienst of DNM da subire ben o bobcat da si si falta mais controle e diferente di departamento non involvi non tem tiki gente tem servizio pa controlar e in maniera pa solucionare sa kita si tra junto di un task force e ora un por iuda outro na onde e outro departamento ku tem e bevoegdheid e ora es un ku noting bevoegdheid entre outro DNM nos noting bevoegdheid pa Elena di ruimtelijke ordening pero si por sostene e toezichthouder ku sitting dus es eita un kamin pa bai e ja nosta comprende e ambientalista nang e NGOs nang ku naturaleza non se posti orde rosa sin mas dus concuta e peseita me nosta traha e assine yama built with nature na una ta orde construi laga naturaleza pinta ribu mapa lo que bo quer de soria check si eta ding un roi of tin barranca of tin valor nan ecologico alto e sei nos sta check a base di e petition cu te llega fetep e non genanan per cura pa naturalista inclui ding un plan e no lo che antes stava ta e costumbr rosa pro me despes pai wak ki bata bai asi sei nota procedura, sei nota sistema cu non sa regle din lei.